siamo la trap, trap, hanno altri così una trap, fall. Se scanno dei business, trap, trap, hanno altri così una trap, fall. Se scanno dei business.